Sprache, Susanne, leckerlich. Ja. Io carton d'albo rec, attacchi porcellan. Se potrei pazzi bulgama, tappeti parmesan. Pet kilo heraku, levo gypsy, Calvin Klein. Tak, z